aduna ba tax duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vite ci ñoom mu jog jamono sidna jibril dana wacc mu di juróom ñetteelu waccam su waccee li muy yëkkati moo dit